0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccomi, ci sono, con il sorriso, sì, e anche con il caffè pronto per darci un po' di energia in questo lunedì 11 maggio. Anche Simone Serpone, anche lui con il suo caffè, giustamente a quest'ora. Caffè per tutti. Moni Braga con voi in questa bella mattinata. Iniziamo una nuova settimana. Fino alle 9 sono qui, ovviamente con tante belle canzoni d'amore, perché questo è lo scopo di Romantica Radio: riempirvi proprio le giornate d'amore, che è la cosa più bella. Dai che partiamo subito con Domenico Modugno, Piove, ciao ciao bambina, e tra poco anche i Pooh con Lei e Lei. Buongiorno.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

quest'ora della mattina lo so, è difficile ed è per quello che vi devo ricordare subito la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78. È il momento di dare il via al buongiornissimo caffè. Fatemi vedere se siete già attivi, anche magari con un caffè di fronte a voi, se state facendo colazione, se siete già in giro. Mandatemi un po' il buongiorno, che a me piace particolarmente. E nel frattempo arriva Riccardo Cocciante con Primavera e tra poco anche Sandro Giacobbe, Come va? E tra poco scopriremo questa giornata, questo lunedì 11 maggio, qui su Romantica Radio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Alla scoperta di questa giornata, oggi è lunedì, è l'11 maggio, come sempre a quest'ora dobbiamo fare un po' gli auguri e allora li facciamo a tutti i Fabio all'ascolto, perché oggi è San Fabio e compagni martiri in Sabina, quindi salutiamo tutti i Fabio all'ascolto. In questa giornata nel 1860 i 1000 sbarcarono a Marsala, insomma una giornata molto molto importante. Tante. E voi avete qualcosa da segnalarci per questo 11 maggio? Tra l'altro lo sapete che in queste tre ore andremo anche a dare un'occhiata ai compleanni. Intanto la nostra mattinata prosegue con Bang Bang di Dalida e tra poco anche Canto Straniero di Marcella Bella.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono Antonio da Napoli, con romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
1: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabra.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima ora passata insieme. Ancora buona giornata, buon inizio settimana. Come è andato questo weekend? Qualcuno già ha iniziato a raccontarmelo? Fatelo tutti al 331-240-7878. Tra l'altro, ieri era la festa della mamma e allora un po' in ritardo. Auguri a tutte le mamme all'ascolto. Tra pochissimo arriverà anche lo spazio dedicato all'oroscopo. Come sempre, intanto vi regalo una canzone di Franco Simone e tra poco anche Paolo Frescura, ovviamente sempre qui su Romantica Radio. We'll be right back.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

ed arrogati le teste per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto, eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Pronti per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Tra pochissimo la collection musicale Canta Napoli, quindi le più belle canzoni della tradizione partenopea che hanno fatto la storia da ascoltare qui su Romantica Radio. Ma questa nuova ora la apriamo con Bill Withers, Lovely Day, e tra poco anche la voce bellissima di Gino Paoli che ci ha lasciato da poco, e Mi Innamorerai su Romantica Radio.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

Siamo all'11 maggio, facciamo un po' di auguri a personaggi famosi che festeggiano gli anni proprio oggi. Oggi è il compleanno di Letizia Castà, che tra l'altro ha la mia età, ma non ve la dirò, giustamente. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Salvador Dalì, artista tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico, diciamo che è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Valentino Garavani, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, stilista di fama mondiale. Ovviamente il suo marchio è l'eccellenza dell'alta moda italiana, quindi insomma una giornata veramente con dei compleanni prestigiosi. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, compleanni, anniversari? Beh, segnalatecelo al 331 240 78 78. Merci beaucoup, c'è Sergio Caputo adesso su Romantica Radio, e tra poco anche Mino Reitano, Avevo un cuore che ti amava tanto.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Come sempre ci piace andare a scoprire le giornate mondiali. Oggi, 11 maggio, in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dell'orientamento, un evento che invita adulti, bambini, scuole, sportivi, insomma tutti a riscoprire l'arte dell'orientamento, una disciplina antica che è sempre servita all'uomo per orientarsi, no? All'interno di un territorio magari sconosciuto, ma avendo sempre qualche punto di riferimento che un tempo poteva essere un cielo stellato, una bussola. Adesso abbiamo tanto di computerini sulle macchine che ci aiutano durante la strada, però l'orientamento dobbiamo averlo dentro di noi. Allora mi piacerebbe scoprire se siete vi orientate tranquillamente o se vi perdete spesso. 331 240 78 78. Arriva Franco Dani su Romantica Radio con Piccolo Amore Mio e tra poco anche Gianni Pettinati, una canzone tutta da ballare. Facciamo partire un bel momento karaoke in questa mattina. Bandiera gialla.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
1: Siete favolosissimi. Amedeo da Cava dei Tirreni. Grazie di esistere.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora, diamo anche il buongiorno a chi pian piano si sta svegliando, giustamente, perché c'è chi è attivo prestissimo, chi magari ci mette un po', chi giustamente magari ha degli impegni più tardi nella mattinata, quindi non è che bisogna per forza alzarsi all'alba, giustamente. Salutiamo anche coloro che invece durante la notte hanno lavorato e adesso magari sono pronti ad andare a dormire. Tra poco chiudiamo quest'ora con lo spazio dedicato all'oroscopo, intanto Demi Rosso su Romantica Radio con Dolce Veleno e tra poco anche il grande Alba.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci all'11 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Oltre alla stanchezza, dovrete mettere in conto qualche contrasto che agiterà gli animi e la giornata di chi lavora in squadra con altri. Toro, tenete gli occhi bene aperti al lavoro, mentre non dovreste dimenticare che a volte confrontarsi con il partner può aiutare a risolvere le situazioni più complesse. Gemelli, oggi potrete riscuotere consensi nel lavoro oppure ottenere un incarico nuovo. Serata tranquilla e felice per tutti coloro che hanno un buon rapporto di coppia. Cancro, il nervosismo e la difficoltà a comunicare con le persone vicine potranno avere riflessi sulla vostra salute e tradursi in mal di testa. Fate appello al buon senso e all'ottimismo. Leone, un ottimo cielo vi regala un giorno assolutamente favorevole, nel quale potrete muovervi da protagonisti nel lavoro e negli affari. Vergine, gli astri lavorano per voi, non mancheranno gratificazioni dal punto di vista finanziario, troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici. Bilancia, siete lanciatissimi dal punto di vista professionale, non mancheranno i guadagni, anche se ci potrà essere qualche spesa in più per soddisfare alcuni vostri capricci. Scorpione, il senso pratico che vi contraddistingue continuerà a darvi una mano nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso, momenti di grande serenità in coppia. Sagittario, nonostante qualche contrattempo, cercherete di raddoppiare i vostri sforzi per conquistare la stima generale e, naturalmente, l'obiettivo professionale desiderato. Capricorno, per evitare fastidi col partner, converrà mostrarvi disponibile a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Muovetevi con prudenza nel lavoro se operate in squadra con altri. Acquario, questa giornata vi regalerà sorrisi e opportunità. Fidatevi delle vostre sensazioni, probabilmente vi guideranno verso le decisioni migliori. Pesci, qualunque circostanza dobbiate affrontare, impegnatevi a fondo per elaborare un piano preciso che farà compiere alla vostra vita un vero e proprio avanzamento. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Le dolci note del mattino proseguono su Romantica Radio anche in questo lunedì 11 maggio, pronti per una nuova ora, sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà Ornella. Arrivano i Camaleonti con Piccola Venere qui su Romantica Radio, subito America Sister Gold Hair, e tra poco un bel momento, e attenzione perché vi faremo un bel regalo. Rimanete qui su Romantica Radio.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grandi novità su Romantica Radio, perché arriva Veloce Contenti. Attenzione, perché ti basta un attimo, scrivi Romantica con il tuo nome e la città da dove ci ascolti al 331 240 78 78. Il più veloce riceverà un bel oggetto che siamo sicuri diventerà molto ambito da tutti voi, e cioè il profumatore per auto di Romantica Radio. Un tocco di profumatore e migliora anche l'umore. Che aspettate? Allora mandate subito questo bel messaggio.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace. Una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quella della difesa su Hormuz, rilasciata su cauzione la premio Nobel per la pace Naj Muammari. Finisce l'odissea della nave Ondius per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife, mentre uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato positivo. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. Non c'è pace per il Ministero della Cultura del governo Meloni. Dopo le polemiche legate al caso Venezia e alla presenza del padiglione russo alla Biennale d'Arte di Venezia, il ministro Giuli avrebbe licenziato il suo staff. Fuori Merlino e Proietti, esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Il PD parla di guerra nella maggioranza. Un 32enne è morto a Napoli, in zona Porta Capuana, in seguito a una rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica. La vittima era originaria del Burkina Faso, arrestato un tunisino di 58 anni, presunto aggressore. Calcio si complica, la rincorsa del Milan posto Champions, e quei rossoneri sconfitti 3-2 dall'Atalanta ieri sera a San Siro. Ora la squadra di Allegri è quarta a -1 dalla Juve, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Decisive le ultime 2 giornate di campionato. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci siamo informati e aggiornati come sempre con l'appuntamento Romantica News. Tra pochissimo una rubrica che amo particolarmente, Tutta mia la città, una rubrica che racconta la storia di canzoni ispirate da una città, da un paese che magari si intitolano proprio come quella città oppure ce l'hanno nel testo. E tra poco andremo a Firenze, Santa Maria Novella di Pupo. Questa bella canzone la scopriremo e ne ascolteremo un pezzo. Silvi Vartana però intanto con Irresistibilmente, tra poco Something Stupid, Frank e Nancy Sinatra.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: Firenze Santa Maria Novella è uno dei brani più riconoscibili della fase pop di Pupo. In questo caso la stazione è un luogo di passaggio, ma è anche il punto della separazione. La canzone infatti racconta di un addio per una relazione che cambia. Lo stile musicale molto riconoscibile e l'arrangiamento pop tipico degli anni 80 hanno reso questo brano particolarmente apprezzato dal pubblico dell'epoca.

0: A differenza di molte canzoni, la città è un luogo reale e preciso. È una location concreta, meno artistica, ma più luogo vissuto. E la stazione diventa il luogo perfetto dove si sviluppano emozioni forti.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
1: Ciao romantica, un Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Le vostre voci nello spazio Ciao Romantica ci portano al momento dei saluti. Vi auguro di passare una buona giornata, di iniziare alla grande questa nuova settimana e per farlo, beh, basta rimanere qui su Romantica Radio. Tra poco ci sarà Ornella ad accompagnarvi. Intanto andiamo al mare, mare, mare con il grande Luca Carboni e tra poco anche Come pioveva dei Beans. Un bacio da Monia Braga e buon inizio settimana. Vi aspetto domattina, come sempre, alle 6. Buona giornata.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Che bello, gli applausi e i saluti mi fanno sentire la benvenuta. E allora ancora una volta buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì 11 maggio da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Un grazie e un saluto ancora alla nostra e vostra amica Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Abbiamo 3 ore davanti a noi fino a mezzogiorno, tante cose da fare. Vorrei rivelarvele tutte, ma poi dovrei uccidervi, capite? Quindi è meglio che le scopriamo man mano andando avanti fino a mezzogiorno. Subito i nostri contatti. Questo è il numero a cui fare riferimento: 331 240 78 78. Vi aspetto in tanti come sempre. C'è anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. c'è anche la nostra musica romantica come sempre. E allora tra poco andremo al 1981 con Alice, e sarà una notte speciale anche a quest'ora di mattino. E subito Roberto Soffici, La prima è tanto donna.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: È un piacere ogni volta rivisitare con voi gli antichi classici napoletani nello spazio Cantanapoli, che tornerà ancora più tardi, ma adesso è già il momento di viaggiare nel tempo e allora celebriamo un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il giorno 11 di maggio. Andiamo all'anno 1720, quando nasce il barone di Munchausen, militare tedesco che ispirò il romanzo Le avventure del barone di Munchausen di Rudolf Erich Raspe. E perché era famoso per inverosimili racconti, tipo un viaggio sulla luna, un viaggio a cavallo di una palla di cannone, l'essersi salvato dalle sabbie mobili tirandosi su da solo per i propri capelli, insomma un cacciaballe di quelli storici, diciamocela tutta. Va bene, lasciamo lo spazio ancora una volta alla nostra musica. Tra poco andiamo al 1974, alla cover da parte di Fred Bongusto di una canzone che era di un altro Fred in origine, di Fred Buscaglione, ed è Guarda che luna. Subito c'è Eros Ramazzotti con Emozione dopo emozione.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha difeso la decisione di respingere la bozza di memorandum d'intesa in 14 punti con gli Stati Uniti. Tutto ciò che abbiamo proposto nel testo è ragionevole e generoso, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Bekai. Una risposta inappropriata, commenta Trump, oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che sta predisponendo una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondios, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife. Delitto di Carlasco: dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Andrea Sempio ci fu un'aggressione sproporzionata. Lo sostengono gli inquirenti che vedono Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato i vertici dello staff del ministero alla base.

0: base della decisione ci sarebbe la gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Fratelli d'Italia però getta acqua sul fuoco e tramite il capodelegazione Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Nuova giornata di tennis al Foro Italico, riflettori puntati su Sinner che oggi affronta sul centrale l'australiano Popirin. Bobolli sfida l'argentino Tirante mentre Bellucci affronta il giovane spagnolo Landaluse. In campo anche Pellegrino contro Tiafoe. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla redazione per l'appuntamento con l'informazione e sapete che qualche informazione a questo punto ve la do sempre anch'io e vi dico intanto che tra un po' tornerà l'appuntamento con Tutta Mia, la città. In questo caso protagonista sarà Granada di Claudio Villa. Attenzione poi, tenetevi pronti col cellulare a portata di mano, velocissimi, perché grandi novità sono in arrivo. Arriverà veloci e contenti, non posso dire altro, ma profumerà di profumatore. E quindi attenzione, dai, godiamoci la musica con Nuovi Angeli tra poco e Anna da dimenticare. Subito andiamo con Piero Cassano a Sanremo dell'82, un anno dopo la sua uscita dai Mattia Bazar, presentò questa canzone che purtroppo non arrivò alla serata finale ed era Non arrenderti mai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
10: La voce di Claudio Villa, le immagini evocative, sono gli ingredienti più identificativi di Granada. La canzone in realtà è stata lanciata nel 1932 in lingua spagnola e per la prima volta interpretata dal tenore messicano Pedro Vargas. Del brano, interpretato in seguito da numerosi altri cantanti, sono stati fatti diversi adattamenti nei più svariati stili musicali e in varie lingue, tra cui la versione italiana diventata tra le più celebri.

0: Il brano è letteralmente una dichiarazione d'amore nei confronti della città andalusa. Granada è raccontata come passionale e intensa, è simbolo di bellezza, fascino esotico e forti emozioni. La canzone è stata costruita proprio per una grande interpretazione vocale, ma forse non tutti sanno che l'autore, che era messicano, scrisse il brano senza essere mai andato a visitare la città.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati, si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Comunque vi avevo preannunciato una grande novità ed eccola qui, arriva veloci e contenti. Allora, prontissimi, anzi prontissimo, tu che sarai il primo, perché ti basta un attimo, scrivi romantica con nome e città al 331 240 78 78. Il più veloce, il primo, riceve un oggetto che siamo sicuri desiderate tutti, ed è il profumatore per auto di Romantica Radio. Un tocco di profumatore e migliora anche l'umore, via. E allora, che aspettate? 331 240 78 78.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Cerimonia? Evento importante?
5: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
4: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
5: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Corpo di Bacco e corpo di mille balene, come dicevano i marinai. Beh, già ci sono passate 2 ore e abbiamo però ancora tempo fino a mezzogiorno per stare insieme ancora. Buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. È il momento di salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Franca da Cosenza, che scrive: io vi seguo da più di un anno ormai e quando ne ho l'occasione consiglio a chi piace questo genere di canzoni la vostra emittente. Che bravi, vedi, anche stamattina parlavamo di questo felice passaparola tra romantici che spacciano Romantica Radio l'uno con l'altro. Continuate a farlo, a voi dedichiamo le prossime canzoni. Stanno per arrivare Alejandro Baldi dal 94 con Come le stagioni, subito un Nicola di Bari anni 70 1973 per Paese.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E dopo aver goduto ancora una volta dei classici partenopei, ci spostiamo da Canta Napoli, quindi da Napoli a Dublino e nel passato, perché c'è questa notizia che davvero mi ha fatto impazzire. Un po' è tragica, ma un po' fa davvero anche riflettere e ridere, perché pensate che nel 1875 la città di Dublino venne colpita dal Great Whiskey Fire, cioè un incendio partito da un magazzino di whisky. Si riversarono oltre 1800 barili di whisky per le strade in fiamme e causarono ovviamente il panico per tutta la città. Cosa successe? Che il fuoco non uccise nessuno, però ci furono 13 morti causati dal coma etilico. No, vabbè, non ci si può credere, la realtà davvero supera la fantasia. Dai, torniamo ancora una volta alla musica romantica di Romantica Radio con Wes e il vento amico dal 1972. Tra poco, subito, c'è Massimo Ranieri con Il canto libero del mare.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Cari romantici, se vi piace viaggiare nei ricordi e viaggiare nei sentimenti, non solo di mattina, non solo il pomeriggio, ma anche la sera, non dimenticate che c'è la serata di Romantica Radio, dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì con Roberto Malvagia, al sabato e domenica, come è accaduto ieri e l'altro ieri sera con Giampa. Non potete perdere questi appuntamenti perché si fa proprio un viaggio, un'immersione nei ricordi, nella nostalgia, nei sentimenti, e potrete partecipare come sempre anche voi con i vostri contributi al 331 240 78 78. Non perdetelo anche questa sera l'appuntamento. Intanto arriva Donna Donna Mia di Toto Cutugno e subito, prima ancora, andiamo al 1969, al secondo posto di Un disco per l'estate, che era la strafamosa Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusi da Cetraro.
1: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Vorrei ringraziare già da questo momento il mio e vostro amico Marco Tre, che sapete che ogni giorno me ne combina una, minimo una, che adesso per esempio simpaticamente si è presentato con questo cartellone con scritto Go Home, per dirmi così, col romanticismo, col sentimento che me ne devo annà. Ho capito, va bene, dammi il tempo ancora, Marco, di dire che vabbè, Marco Tre sarà con voi da mezzogiorno alle 15 come sempre, poi arriverà Lucio Belmonte, poi ancora Alessandra Riccetti, poi Roberto Malvagia, come detto qui su Romantica Radio. Beh, stiamo per ascoltare intanto Homo Sapiens da Sanremo 77, la canzone che lo vinse, Bella da morire. Subito innamoriamoci di Francesco Calabrese. Da Ornella Roccio, grazie come sempre di cuore a tutti voi, vi aspetto anche domattina, non mancate, perché altrimenti ci resto male. Ci ritroviamo qui su Romantica Radio sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

cosa dirvi, la pazienza è la virtù dei forti, davvero. Guarda, tutte le cose che mi lascia Ornella Rauccio qui sul bancone di trasmissione, tra post-it, appunti, oggettini, fermagli, cacciaviti no ancora, però insomma voglio dire buongiorno, buongiorno cara Ornella, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, iniziamo una nuova settimana insieme e lasciatemi salutare tutto il gruppo che collabora anche dietro le quinte, come Verdiana Sasso che è di là, la nostra postina, ormai è diventata la postina ufficiale della radio, poi Alessandra e Luca Di Stefano che ha la parte musicale. E tanto che ci siamo, salutiamo anche Camilla De Vivo e Lucio Scarpa, che sono gli altri che si alternano a Simone Serpone di là in Sala dei Bottoni. Allora iniziamo con la trasmissione di oggi, mandando in onda i Cugini di Campagna con Anima Mia, un loro grande successo, e subito ci spalmiamo i Santa Rosa con Che Sarà, Sarà.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

spariamo ora la prossima doppietta musicale. Tra un po' ci sono i Beatles con Michelle, il loro grande successo, ma subito ascoltiamo Ron con Arriverò a mezzogiorno. Sembra quasi ispirata a sottoscritto che arriva ogni giorno a mezzogiorno. Ma c'è da dire che Ron partecipò a soli 16 anni al Festival di Sanremo del 1970, un debutto direi precoce, con Pa diglielo a Ma. A proposito, ci sarebbe da cercarlo Gallo Luca e mandarlo in onda anche qui su Romantica Radio. E poi, oltre al sodalizio con Dalla, si presentò a Sanremo di nuovo e vinse nel 96 con Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ma riascoltiamolo con questo pezzo dal titolo Arriverò a mezzogiorno.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
10: Romantica News.
11: Bentrovati dalla redazione. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone una circolare per fare un quadro sulla situazione. Finisce intanto l'odissea della nave da crociera Ondius, ma peggiorano le condizioni di una cittadina francese rientrata a Parigi col virus. L'Iran ha respinto il piano americano per la pace, una risposta inappropriata, commenta Trump. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani un vertice di quelli della difesa su Hormuz. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. Sono almeno 9 i feriti per gli attacchi russi. Intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per nuovi colloqui. Due giovani di 21 e 22 anni sono morti a Roma dopo lo scontro tra le rispettive moto all'incrocio tra Viale Marconi e Via del Valco di San Paolo. La polizia lavora per ricostruire la

insieme e perché no, diamo ora il via a un nuovo gioco che si aprirà proprio da oggi. Siete felici e contenti? Dite la verità e noi vi faremo anche veloci e contenti, ma rimanete con noi perché tra un po' vi dirò come funziona. Adesso invece ci sono gli Alunni del Sole con Concerto e subito Christian in Amore. Rimanete con noi perché andrà in onda subito dopo Tutta mia la città. Oggi qui sotto il cielo di Capri di Luciano Taglioli. Ma che bello, vai!

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
4: Sono diverse le canzoni ispirate dalle atmosfere capresi. Negli anni 50 Luciano Tajoli ne cantò le bellezze in Qui sotto il cielo di Capri, canzone melodica dalle atmosfere romantiche e sognanti. Il brano, con una voce intensa ed elegante, racconta di un incontro romantico avvenuto sotto il cielo di Capri. È sicuramente un brano che potremmo iscrivere nell'elenco della tipologia delle canzoni cartolina.

0: Negli anni 50 si andava affermando l'immagine di Capri come mito internazionale, meta di artisti e star da tutto il mondo, simbolo di dolce vita calata in un'atmosfera senza tempo. In realtà, a ben leggere il testo, la canzone non è legata ad una storia precisa. Il brano, grazie anche all'interpretazione dell'artista, ebbe un successo popolare anche all'estero.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
1: Sono Rosa da Caserta, volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere, grazie sempre.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Cari miei, ci siamo, sì, l'anno prossimo arriva l'auto elettrica volante, ce lo spiega il presidente della cinese Xpeng, anticipa che le prime consegne dell'auto volante avverranno già a fine 2026, di questo parleremo durante la trasmissione di oggi e fatemi sapere cosa ne pensate sulle auto volanti, al 331-240-7878. Abbiamo tra un po' i Pooh con l'altra donna, ma subito ci spariamo Bobby Solo.
1: Non c'è più niente da fare.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: E come sapete a quest'ora salutiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici che scrivono al 331-240-7878, mandano vocali, scrivono anche alla mail marco@romanticaradio.it. C'è Luca da Salerno, grazie per gli auguri che mi fai, ci fai, ricambio davvero di cuore.
6: Buongiorno.
5: Chi è?
6: Sono Rosaria da Sant'Attimo.
5: Ah, Napoli.
6: Vi faccio un abbraccio circolare e un bacione a tutto lo staff della
5: grazie.
6: Comunque il signore Marco Treso mi può passare da vita.
5: Ma come?
6: Fateci complimenti. Ma... c'è un po' la somiglianza e il sorriso di San Davide.
5: Ma no, ma non è vero. Saremo io e te. Semmai un pochino Toto Cutugno, sì, ma San Da Vinci proprio no. Ah, per te, cara, e per tutti gli altri abbiamo Peter Cetera con Glory of Love. Subito Zucchero. Un piccolo aiuto, ecco, quello che mi servirebbe ora.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Lo dicevamo prima che l'anno prossimo arriverà l'auto elettrica volante, non in Italia, almeno per il momento, robot umanoidi, robotaxi. Ecco, il futuro della mobilità, secondo Xpeng, prende forma con un calendario ben preciso. Il costruttore cinese ha annunciato l'avvio della produzione su larga scala delle sue flying car già dal 2027. Già mi vedo arrivare sopra i cieli della radio Ornella Rauccio, bisognerà organizzarci sul terrazzo per fare un parcheggio del nostro robotaxi. Mamma mia come stiamo andando avanti. Nel frattempo, in attesa di questi umanoidi, vi lascio con Roberto Carlos, Canzone per te, e subito La bottega dell'arte con Che dolce lei.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

novità, novità, ve la canto, eh? Sì, sì, perché è arrivato veloci e contenti, proprio così, perché basta un attimo scrivere romantica e mandarlo con messaggio su WhatsApp al numero 331-240-7878. Il più veloce riceve un oggetto che siamo sicuri diventerà ambito da tutti voi. Il profumatore per auto di Romantic Radio in due profumazioni diverse, una più fragrante dell'altra. Je suis Martois. Si usa il francese quando si parla di profumi. Beh, un tocco di profumatore migliora anche l'umore. Questa la battuta. Ma chi c'è? Chi l'ha scritta sta cosa? Fatevi sotto 331-240-7878. Vi aspetto.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
1: Da quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sono arrivati almeno un centinaio tutti insieme di messaggi per il profumatore, ma soltanto uno se lo porta a casa. Sì, il più veloce che è arrivato al 331-240-7878. Ma ci sono tante altre occasioni durante la giornata e poi anche durante tutta la settimana. Rimanete soltanto all'ascolto perché arrivano con orari un po' a sorpresa, come dire. Franco Simone, mia più mia, uguale? Ah, questo è un gran punto interrogativo, ma vi lascio ora con i ricchi e poveri in Cosa

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Poche chiacchiere, pochi bla bla, tanta musica del passato, 60, 70, 80, 90, qui su Romantica Radio. Rimanete perché durante la pausa del caffè ci ascoltiamo Giulia e Giuli con Noi Due e l'Amore. Subito Polvere con Enrico Ruggeri.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Volete iniziare bene la settimana? E allora stasera alle 21 vi invito nel salotto di Roberto Malvagia. E sì, perché si parlerà come sempre d'amore. L'amore però è ai tempi dei social, ma dal punto di vista molto preciso, le dichiarazioni digitali, cioè messaggi, vocali, parole inviate di notte e sentimenti che passano da uno schermo all'altro. Ah, una puntata intensa e attuale. Abbiamo lasciato la nostra bella carta e penna per scrivere messaggi, ma ci dedichiamo direttamente a questa scatoletta che si chiama telefonino. Vabbè, insomma, questa sera alle 21 insieme a Robertino se ne parla, e se volete dire la vostra, iniziate a chiamarci al 331-240-7878. Anne e Johnny con Io ti amerò tra un po', e subito Anna Oxa e Fausto Leali. Questa è Ti lascerò.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Allora, prima vi ho parlato di queste auto cinesi che stanno per essere immesse sul mercato a fine 2026-2027. Insomma, voglio dire.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
1: Romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Pensa quando arriverà al posto di Lucio Belmonte un umanoide con la faccia di Lucio, che magari è un po' scricchiolante, chissà. Vabbè, vi lascio insieme a Lucio Belmonte, quello vero, e per il momento, e quello in carne ed ossa, e vi do appuntamento domani sempre alla solita ora, a mezzogiorno, qui su Romantica Radio. Chiudiamo bottega con Alberto Kelly e Tornerà, e subito Umberto Tozzi in Perdendo Anna. A domani!

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E ci siamo, benvenuti nel nostro romantico weekend anche per questo lunedì, buon inizio settimana, la voce di Lucio Belmonte, sapete noi ci facciamo compagnia dal lunedì al venerdì a partire dalle 15 fino alle 18, ma devo salutare, ringraziare, a parte Marco Tre che vi ha fatto compagnia fino a qualche secondo fa, che mi apre sempre un po' la strada, l'ascolto, ma soprattutto devo salutare e ringraziare i miei colleghi che sono stati con voi durante il romantico weekend, bene che è iniziato prestissimo la mattina, a continuare la mia sorellina Simonetta Ruffo De Chiara, poi ancora la voce del Baga e non dimenticate mai anche la mia amica Paola Coda. E allora con questo però vi ricordo che loro ritornano nel prossimo weekend, noi invece anche per oggi abbiamo le nostre belle tre ore da trascorrere insieme, tra poco la collection Canta Napoli apprezzatissima, ma prima ascoltiamo Raffaella Carrà con Io non vivo senza te e subito la canzone di Patti Pravo, Noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Avete sentito la nostra collection Canta Napoli, particolarmente apprezzata, lo dico perché tantissimi di voi ci scrivono proprio in merito a questo. Però noi torniamo alle nostre curiosità nel pomeriggio di Romantica Radio, nel nostro salotto. Parliamo di una cosa, anzi vi faccio una domanda, voglio sapere se siete preparati. Sapete qual è la provincia italiana dove si guadagna di più, dove gli stipendi sono più alti? C'è una ricerca molto accreditata di Unioncamere e tra poco da questo estrapolo una sorta di top 10 di classifica delle 10 province dove si guadagna di più. State con noi, ma prima vi faccio ascoltare, attenzione, la canzone di Polanca si intitola Piangerò per te e si parte con 21 modi per dirti ti amo, la canzone di Antonello Venditti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Delitto di Garlasco in apertura. Per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. Posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, per il giovane isolamento di 45 giorni. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace statunitense è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. A 3 settimane dalla scomparsa ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Guida quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia, 2 volte l'Inter, sempre vincente, 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e un pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Completiamo la notizia. Vi ho fatto una domanda poc'anzi chiedendovi secondo voi qual è la provincia italiana dove si guadagna di più, dove gli stipendi sono più alti. Secondo questa ricerca Unioncamere, vado a leggervi la top 10 partendo dalla posizione numero 10, dove c'è la provincia di Modena, in nona posizione Torino, in ottava Reggio Emilia, in settima Firenze, in sesta Genova, in quinta posizione Parma, in quarta Bologna, in terza Monza, in seconda posizione Bolzano, in prima posizione la provincia dove si guadagna di più con uno stipendio medio di 36.000 euro l'anno è la provincia di Milano. Adesso vi starete chiedendo la vostra provincia dove si trova, se non l'avete sentita in questa top 10. Vabbè, guadagnate sicuramente molto meno. Vabbè, adesso ci consoliamo con la nostra musica, perché vedo che stanno per arrivare i Collage con La gente parla, e subito Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide. Ci fai tanta tanta compagnia. Grazie, un bacio a tutti.
1: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Lo sapevo che sarebbero arrivati dei messaggi in merito a questa classifica che vi ho data delle province italiane dove si guadagna di più, dove lo stipendio è più alto. Infatti il nostro amico Giacomino mi scrive da Cosenza facendo un appunto, dicendo: Lucio, ho sentito che non ci sono tante province del sud. Questo è vero, bisogna sottolinearlo, come sempre capita quando si parla di economia, un po' tutto si sposta al nord. Ma sapete, al nord avranno un po' più di economia, noi al sud avremo altre cose. Andiamo a cercarle. Nel frattempo torniamo ad ascoltare la musica e Ti amo, che canzone bellissima di Aldo Donati, e immediatamente una catena d'oro, il brano di Peppino di Capri.

0: insiemealui.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E anche per questo lunedì 11 di maggio siamo arrivati al nostro appuntamento con la pausa del pomeriggio. A quest'ora un po' tutti si concedono qualche minuto, un po' di riposino, mi sembra anche giusto dopo tutta la mattinata che avete lavorato, vi siete dedicati ai vostri impegni, e tra un impegno e l'altro, un caffè e l'altro, ascoltate anche un po' di canzoni di Romantica Radio. Anche oggi vi rubo qualche secondo perché voglio invitarvi a fare un giro sul nostro canale YouTube, proprio il nostro, quello personalizzato di Romantica Radio, dove potete ascoltare le nostre compilation e anche qualche intervista che risulta veramente interessante, perché ci sono delle chicche che potete ascoltare. Anzi, potete anche suggerirci qualche compilation che vorreste ascoltare delle nostre canzoni, magari ci consigliate qualche artista che possiamo proporvi. Con questo, se volete, potete anche così attivare la campanella da restare sempre, come al solito, informatissimi. Si continua con le nostre canzoni, quelle che non mancano mai. Ritornano anche Roxy Music, che gruppo fantastico, e subito i Camaleotti con Viso d'Angelo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E parliamo a questo punto di anniversari. Sta per arrivare un anniversario artistico molto importante per la musica italiana, per un grande artista molto amato in Italia. Parliamo del dottor Rossi, per essere più precisi, di Vasco Rossi, che compie 50 anni di attività. E per questa grande occasione ha pensato a un mega concerto per i suoi 500.000 fan. E quindi sta studiando anche un po' la location dove realizzare questo grande evento. Si candida per così ospitare tutti questi fan la città di Modena, ma staremo a vedere cosa deciderà Vasco Rossi e come si organizzerà un evento così grande, così importante per la musica italiana. Parlando ancora di musica, ascoltiamo tra poco la canzone di Sandro Giacobbe, Io prigioniero, ma subito La mia nemica amatissima, chi non ricorda il brano di Gianni Morandi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere BCC di Aquara?
5: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
4: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
5: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
4: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
5: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
4: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Dite la verità, che canzoni, che musica, è bello anche pensare che queste canzoni vi riportano un po' indietro nel tempo, a bei ricordi, è un po' anche la nostra mission, eh? E a proposito di cose belle, ritorna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Tutta mia la città. Parliamo di canzoni ispirate da città italiane ma anche da città internazionali, come il caso di oggi, perché la canzone si intitola Roma Bangkok, se ricordate anche ballatissima il brano di Baby Kane insieme a Giusy Ferreri. Ma prima Bada Bambina, il brano di Little Tony, e partiamo con una coppia eccezionale, Mango e Zemina, con Luce.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Se cerchiamo una canzone che parli di una città, in questo caso ne troviamo una che ne nomina ben due, Roma e Bangkok. Estate 2015, un enorme successo di quell'anno che vide insieme due artiste, Baby Kay e Giusy Ferreri. Il brano diventato immediatamente uno

Dei tormentoni della musica italiana è un inno all'estate e alla libertà, ma è anche un viaggio simbolico tra città. Roma, Bangkok, Londra, una metafora di evasione, movimento e desiderio di vivere senza limiti. Volerei.

0: brano, tuttora molto ascoltato e scaricato, è stato il numero uno della classifica in Italia per ben 11 settimane, certificandosi come disco diamante. Curiosità, alla canzone è abbinato un video che ha conquistato un record. È stato il primo video italiano a superare 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Baby K lo ha definito come una mappa geografica della sua vita.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao, romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzoni, anni 60, 70, 90, è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questo lunedì siamo arrivati a questo spazio che mi piace tantissimo, perché mi concedo qualche secondo per salutare i nostri ascoltatori più attivi, quelli che ci scrivono, quelli che ci chiamano. E oggi mi sposto a Firenze, che città fantastica, da una nostra amica che ha un nome altrettanto bello, perché parliamo di Nicla, che ringraziamo per il suo messaggio e dice che è contentissima di aver scoperto Romantica Radio. Ma grazie Nicla! Con questo voglio anche ricordare i nostri amici che, se vi scappa di scriverci, fatelo. Oggi non ho ancora ricordato il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Sapete che messaggi vocali li mettiamo in Ciao Romantica e messaggi di testo possiamo leggerli noi durante i nostri appuntamenti. Tornando alla musica, vedo che sta per arrivare Riccardo Del Turco con Cosa hai messo nel caffè, chi non la ricorda? Ma subito cantiamo insieme la canzone di Marco Armani, Tu dimmi, un cuore ce l'hai?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: E siamo quasi arrivati alle 5 della sera su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. È ancora un'oretta da trascorrere insieme. Voglio anche rispondere a qualcuno dei nostri amici che ci scrive chiedendomi: ma come si fa ad avere il profumatore di Romantica Radio? Non è così complicato, dovete stare attenti, anzi attentissimi a quelli che sono i nostri appuntamenti e essere, come dire, veloci e fedeli, mi raccomando. In questo modo vi potete aggiudicare anche il nostro nuovo gadget per l'estate di Romantica Radio, che è proprio il nostro profumatore per auto, che a parte essere molto utile perché rende l'atmosfera della vostra automobile un tantino più profumata, ma anche perché porta fortuna. Lo dico veramente a ragion veduta, perché è proprio così, ve lo posso assicurare. Che bello sapere che tra poco ascolteremo Simply Red con You Make Me Feel Brand New, e partiamo con Tamburino del Giardino dei Semplici.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E a quest'ora vi immagino comunque come un po' tutti i giorni, l'ora di punta, le prese con il traffico. E visto che siete in macchina, voglio ritornare per un attimo al 22 di aprile scorso, quando si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, dove abbiamo parlato ancora di ecologia, di salute del nostro pianeta, ed è venuta fuori una ricerca molto interessante, portata avanti da alcuni scienziati autorevolissimi, che hanno messo in evidenza, pensate, che se noi ogni giorno rinunciassimo a utilizzare la macchina soltanto per 15 minuti, arriveremo a risparmiare alla nostra atmosfera 0,7 kg di CO2. Moltiplicato questo dato per miliardi di persone, quanta CO2 non immetteremo nella nostra atmosfera? Ed è un argomento veramente molto interessante. Mentre meditiamo, ascoltiamo Raff con Cosa resterà degli anni 80 e subito Paolo Frescura con Non serve a niente.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Quarantena obbligatoria per due italiani, uno a Napoli, l'altro in Calabria, passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita è risultato leggermente positivo. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca. La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente USA Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione a Hormuz. Sarà il tedesco Daniel Siebert l'arbitro della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si disputerà alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio. L'arbitro quarantenne, internazionale dal 2015, dirigerà la sua prima finale in una competizione UEFA per club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

Come avete sentito, siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti. Siete veloci perché ci invierete immediatamente il vostro messaggio, contenti perché vi aggiudicherete il nostro profumatore di Romantica Radio. Ma attenzione, lo riceverà a casa soltanto il nostro ascoltatore che per primo ci invierà un messaggio al 331-240-7878 con la parola romantica, il proprio nome e la località da dove ci ascolta. Quindi se volete ricevere il nostro profumatore dovete essere i primi in assoluto a scriverci. Ripeto, al 331 240 7878 scrivete romantica

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
1: Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ed è quasi andato, per quanto mi riguarda, questo lunedì 11 di aprile. Anche per questo pomeriggio siamo stati benissimo insieme. Vi devo ringraziare per le vostre chiamate, per i vostri messaggi. Mi fate sentire molto la vostra presenza e quindi anche il vostro ascolto. Vi lascio tra poco con la grande serata, perché ritorna Alessandra ad aprire la settimana. Sarà con voi fino alle 21, come sapete benissimo. A continuare poi anche Roberto fino a mezzanotte. Come ci sentiamo domani, si parte sempre alle 15, apriamo il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, ma adesso vi lascio con Anox. La canzone si intitola Questa è vita, ma subito Mino Vergnaghi con Amare.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Alessandro.
1: Ma quanto mi piace questa sigla, sigla che dice che sto arrivando qui su Romantica Radio. Benvenuti, io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi fino alle 21 per farvi compagnia, per illuminarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere. Come va amici? Come iniziate la vostra settimana? Me lo direte, spero, nei messaggi. Tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Che faremo nelle prossime tre ore? Beh, ascolteremo la musica più bella del mondo, poi avremo le rubriche da vivere insieme, ci sarà la possibilità di conquistare i gadget di Romantica, insomma state con noi. Come vi dico spesso, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica Radio. E allora vogliamo cominciare, tra poco riascolteremo Jimmy Fontana con la sua Begin. Subito inizio col botto, Elton John e Sacrifice. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici romantici, anche quest'oggi c'è un numero a vostra disposizione che potete utilizzare per comunicare con noi, per raccontarci com'è andata questa giornata, dove siete in questo momento, da dove ascoltate Romantica Radio, cosa state facendo. Noi siamo curiosissimi perché attraverso i vostri messaggi vi conosciamo meglio, vi scopriamo. E allora anche questa sera raccontateci di voi al 331 240 7878. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Io vi aspetto e vi auguro buona serata con Giorgia. La riascolteremo tra poco con Come saprei. Subito Ivan Graziani.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: La vostra Romantica Radio non è solo musica ma anche rubriche. Questa sera tornerà una puntata di Tutta mia la città. Lo sapete, rubrica che parla di città alle quali sono state dedicate canzoni. Questa sera parleremo di un brano di Elvis Presley, Viva Las Vegas. Tutto questo succederà tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica, quella che vi fa sognare, vi fa tornare indietro nel tempo, pensare a cose belle del passato. Tra poco riascolteremo Christophe con Adesso sì, domani no. Subito Gianni Dorelli, la sua voce che è una carezza, solo più che mai.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
8: Uno dei pezzi più dinamici e riconoscibili di Elvis Presley è Viva Las Vegas, un brano decisamente da spettacolo, in cui Las Vegas è la rappresentazione dell'eccesso, luce e divertimento continuo. Il testo, infatti, racconta gli elementi identificativi della città, il gioco e la vita notturna. Qui, dove non c'è introspezione, tutto è movimento e tutto è energia. In un ritmo veloce, tra fiati e chitarre, e naturalmente la voce carismatica di Elvis.

0: devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva.
1: La canzone, come altre di Elvis, è nata per il film omonimo del 64 e ha anche il duplice scopo di rafforzare l'immagine di Elvis come entertainer. All'epoca, però, il brano non fu un immediato successo, anzi, ebbe una risposta piuttosto tiepida da parte del pubblico. Solo qualche anno dopo divenne una hit con molte cover.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
1: Sono Antonio da Napoli. Con Romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Insieme poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica Radio in compagnia della nostra Monia. Ma attenzione, se vi piace in modo particolare potete riascoltarne tutti i podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Può essere anche una scusa per venirci a trovare sul sito, scoprire le tante cose, i tanti podcast, le tante situazioni che vi proponiamo. Ad esempio, sul nostro sito potete trovare una sezione che si chiama Shop Online e lì potete acquistare tutti i gadget di Romantica. Se magari volete fare proprio un regalo romantico, ecco, vi suggerisco le nostre magliette con le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Andate a vederle, ne vale davvero la pena. Va bene amici, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo i Nomadi con Mai come lei nessuna. Subito una canzone che è un inno all'amore assoluto, quello che non lascia spazio a dubbi, desiderio, bisogno dell'altro, voglia di condivisione continua. Riascoltiamo Roberto Soffici, Io ti voglio tanto.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona serata amici cari, siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio e devo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-2407878, ma anche tutti coloro che invece ci stanno inviando mail ad alessandra@romanticaradio.it e stasera voglio salutare loro in particolare. Ad esempio Pasquale di Alessandria mi scrive: buon pomeriggio, è un piacere ascoltare la tua voce, e dice: quando ci sei tu la settimana comincia bene. Ma grazie Pasquale, mi hai fatto un complimento incredibile, ti abbraccio e ti auguro buona serata. E poi un altro saluto deve arrivare anche ad Antonio ci segue dalla bella Calabria, mi ha scritto una lettera devo dire molto molto bella, quindi carissimo Antonio ti ringrazio, lui è fedelissimo a Romantica Radio, ci fa un sacco di complimenti, poi insomma mi racconta della sua vita. Grazie Antonio di tutto, un saluto a te e alla tua Calabria, lui ci segue da Cosenza. Buona serata con i Gens che riascolteremo tra poco con Per chi. Subito Francesco De Gregori e il suo capolavoro Rim.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.
7: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastasti carne bella,

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Che meraviglia ascoltare insieme Canta Napoli e riscoprire queste belle canzoni indimenticabili del passato. Buona serata romantici con Alessandra Riccetti su Romantica Radio fino alle 21. Viaggio nella musica, in quella che ci fa sognare, che ci fa ricordare dei momenti del passato. Tra poco riscopriremo Julio Iglesias con Innamorarsi alla mia età. Subito una canzone del 1982, è un inno all'amicizia vera, quella che resta anche quando tutto il resto traballa. Parla di legami che non chiedono nulla in cambio, di presenze silenziose ma fondamentali. Riascoltiamo Dario Valdambembo, Amico è.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, parliamo di musica e secondo uno studio, quando ascoltiamo la nostra musica preferita, nel cervello succede qualcosa di sorprendente. Si attivano le stesse aree coinvolte nei piaceri più fisici, come il sesso, il cibo oppure alcune sostanze. I ricercatori lo hanno dimostrato monitorando il cervello durante l'ascolto. Quando un brano ci emoziona davvero, scatta un rilascio di dopamina. Il cuore del circuito del piacere. Ecco perché certi pezzi ci danno i brividi. La musica, pur essendo un'esperienza astratta, ha un impatto biologico potentissimo, capace di regalarci benessere reale, intenso e autentico. Quindi vi ho dato un motivo in più per ascoltare Romantica Radio. Buona serata, amici miei. Tra poco tornerà Massimo Ranieri con Preghiera per lei. Subito Marco Masini racconta.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
1: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia, siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Amici romantici, le 21 sono sempre più vicine per me, Alessandra Riccetti. Anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito, ascoltato, grazie a chi ci ha scritto. Insomma, vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, siate sempre presenti. Noi ci ritroveremo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma fatemi ringraziare anche Camilla, che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Da Alessandra un bacione e un abbraccio, non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Franco Califano con La mia libertà, subito Marcella Bella e Quando. Da Alessandro un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E così si ricomincia un'altra settimana. Lunedì sera, bentrovati, buona serata. Io sono Roberto Malvagì, anche questa sera vi accompagnerò fino alla mezzanotte, proprio così, in quell'ora in cui la giornata comincia finalmente a rallentare, le strade si alleggeriscono, le case si fanno più silenziose, i pensieri, quelli veri, tornano, come dire, a farsi sentire un po' di più, no? Stasera parleremo d'amore, ma di un amore che passa spesso da uno schermo, da un messaggio, da una frase digitata e riletta 10 volte prima di inviarla. Parliamo delle dichiarazioni d'amore digitali, vogliamo dire così, di quel mi manchi scritto invece che detto, di un vocale mandato a tarda sera, di un cuore, no, lasciato sotto una foto quando il coraggio di parlare ancora non c'è del tutto, perché oggi ci si dichiara così qualche volta, con più immediatezza forse, ma non sempre con meno intensità. Allora, se volete raccontarmi una dichiarazione ricevuta, una mai mandata, un messaggio che vi è rimasto dentro, o anche soltanto un dubbio su quanto si è cambiato il modo di dirsi le cose, scrivetemi al 331-240-7878 tramite WhatsApp oppure a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a capire se l'amore digitale sia più facile da dire o soltanto più difficile da sostenere, magari fino in fondo.

Una volta una dichiarazione aveva tempi lenti, ci si pensava per giorni, magari per settimane, si aspettava l'occasione giusta, magari un momento in cui la voce riuscisse a tenere il passo del cuore. Oggi invece tante dichiarazioni passano da uno schermo, arrivano con un messaggio, con un vocale, con una frase scritta di notte, magari inviata all'improvviso perché il coraggio a volte sui tasti sembra farsi trovare prima che dal vivo. È così. Anche una dichiarazione digitale può essere sincera, fortissima, persino indimenticabile, anzi qualche volta proprio la scrittura permette di dire cose che a voce magari non uscirebbero mai. Il problema semmai è un altro, quando la distanza dello schermo ci dà l'illusione, no, che basti scrivere per esserci davvero. Perché dichiararsi è un inizio bellissimo, ma poi serve il resto, serve la pazienza, il tempo, la capacità di stare anche dopo quel messaggio così importante. Forse oggi siamo più veloci nel confessare quello che sentiamo, ma non sempre siamo altrettanto pronti a reggere ciò che quella confessione comporta, ed è lì che si vede la differenza tra un'emozione del momento e un sentimento che vuole davvero abitare la realtà. Allora adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano le più belle canzoni d'amore italiane a dire con la musica quello che a volte le parole scritte non riescono ancora a portare fino in fondo.

Per questo inizio di settimana i primi messaggi tramite WhatsApp al 331 240 78 78. Chiara da Milano che mi ha scritto: il più bel ti amo che ho ricevuto non è stato detto a voce ma in un messaggio alle 2 di notte. Poi c'è Simone da Bari: ho scritto una dichiarazione lunghissima ma poi non l'ho mai inviata. Voglio salutare anche Maria Teresa da Spello, siamo in Umbria. Mi colpisce come oggi si dica tutto più facilmente ma poi ci si spaventa appena diventa reale. Sono messaggi veri perché ne raccontano bene proprio il centro della serata. Lo schermo a volte ci aiuta a esprimerci, ma poi resta la domanda più importante: quello che abbiamo scritto saprà reggere anche fuori da lì? E allora continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio sembra davvero portare con sé una piccola confessione.

Forse dichiararsi oggi è diventato più accessibile, ma non sempre più semplice, perché se è vero che scrivere può aiutare, è anche vero che un messaggio non protegge dal resto, dall'attesa della risposta, dalla paura di aver detto troppo, dal dubbio di essere stati capiti davvero. Eppure c'è qualcosa di profondamente umano in quelle dichiarazioni digitali. Il fatto che qualcuno in mezzo a mille conversazioni così veloci scelga proprio di fermarsi e dire «Ecco, questo lo sento davvero». Forse il mezzo cambia, ma il tremore resta, eh? Resta il cuore che aspetta una notifica come un tempo aspettava magari una telefonata, resta quella fragilità bellissima di chi a un certo punto decide davvero di scoprirsi un po'.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvegia con voi mentre la serata entra nel suo momento più raccolto. Noi restiamo qui su Romantica Radio dentro un tema che riguarda tantissime storie, anche quelle che magari non hanno trovato il coraggio di chiamarsi davvero storie. Forse siete ancora in macchina con la radio accesa oppure sul divano, intanto magari vi è tornato in mente un messaggio preciso, uno di quelli che avete riletto mille volte, uno di quelli che vi ha fatto sorridere, tremare o anche stare male. Questa sera parliamo delle dichiarazioni digitali, di come si dice oggi mi piaci, mi manchi, di quanto questo ci renda più liberi di parlare, di quanto qualche volta ci lascia anche più esposti. Se volete raccontarmi una vostra esperienza, una frase ricevuta o una mai inviata, 331 240 78 78, roberto@romanticaradio.it, perché a volte basta una sola frase arrivata magari nel momento giusto a cambiare il tono di una notte intera.

una cosa che le dichiarazioni digitali hanno cambiato profondamente: il rapporto con il tempo. Prima c'era l'attesa dell'occasione, oggi invece l'occasione può diventare, può essere ovunque. Un sabato sera, una pausa pranzo, un momento di nostalgia improvvisa, una notte insonne, basta prendere il telefonino e scrivere. Ed è bello, in un certo senso, che il cuore non debba più aspettare sempre il momento perfetto per uscire allo scoperto. Però c'è anche un rovescio, perché la facilità con cui possiamo dichiararci a volte abbassa proprio la soglia del peso che diamo alle parole. Un "mi manchi" mandato in un attimo può essere profondissimo, oppure è soltanto figlio della solitudine di un'ora, no? Un "ti penso" può aprire qualcosa di vero, oppure lasciare l'altro sospeso in un dubbio. E allora forse il punto non è il mezzo, il punto è la responsabilità con cui usiamo proprio le parole, perché scrivere è facile, sostenere quello che si è scritto molto meno. E forse l'amore anche nel tempo di social si misura ancora così, non dalla bellezza della dichiarazione, ma dalla verità che riesce a mantenere dopo. Adesso lasciamo spazio alla musica, perché davvero certe emozioni non hanno bisogno di altre spiegazioni, hanno solo bisogno di una canzone giusta, magari da ascoltare proprio nel momento giusto.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Ci sono altri messaggi tramite WhatsApp al 331-240-7878. Marta che mi ha scritto: ho ricevuto un vocale bellissimo, ma poi dal vivo quella persona non sapeva sostenerlo. Poi Francesco da Napoli: secondo me le dichiarazioni digitali sono vere quando poi trovano il coraggio di diventare reali. Silvia da Bologna: a volte è più facile scrivere ciò che provi che guardare qualcuno negli occhi. È così, eh? Lo schermo può essere un ponte, no? Ma non dovrebbe diventare un rifugio definitivo. E allora continuate a scrivermi, perché questa sera stiamo toccando proprio un punto molto delicato, ma anche molto attuale.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Tra i tanti nostri ascoltatori, Davide da Genova, mi è arrivata questa mail. La dichiarazione più vera che ho fatto è stata in un messaggio, ma è diventata vera davvero solo quando ho visto la sua faccia mentre leggeva. Mi ha colpito proprio questa frase, perché mette insieme davvero le due cose più importanti, il coraggio di scrivere e il coraggio di esserci dopo. Forse il digitale non impoverisce i sentimenti quando serve, ed aprire una porta li impoverisce soltanto se resta l'unico posto in cui siamo capaci di viverli. Una dichiarazione in fondo non è soltanto mai ciò che diciamo, è anche il modo in cui restiamo disponibili e portarla poi nella realtà. Ed è lì che ogni parola scritta o detta, comincia a pesare davvero.

La sera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Questa è l'ora in cui i messaggi sembrano avere un peso diverso. Le case si fanno più silenziose, le strade si svuotano. Quello che durante il giorno sembra soltanto una frase, a quest'ora può diventare molto di più. Questa sera su Romantica Radio parliamo dell'amore, ai tempi dei social, delle dichiarazioni digitali, di quel modo nuovo e insieme antichissimo di cercare qualcuno e dirgli: ecco, tu mi tocchi davvero. Allora, se volete ancora scrivermi tramite WhatsApp a 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it, raccontatemi una frase che vi ha cambiato la notte o quella che non avete ancora trovato il coraggio di mandare, perché a volte una dichiarazione resta sospesa per anni, a volte basta un secondo per farla partire.

0: la magia delle emozioni senza tempo.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

Alla fine forse non è importante se una dichiarazione arrivi con una lettera, una telefonata, un incontro, magari un messaggio sullo schermo. Quello che conta davvero è se dentro quella dichiarazione c'è una verità che ha il coraggio di restare. Perché le parole d'amore, ecco, quando sono sincere, fanno sempre paura, cambiano soltanto i modi in cui le facciamo uscire. E le dichiarazioni digitali, proprio all'epoca di oggi, ci dicono una cosa molto chiara sul nostro tempo. Abbiamo ancora un enorme bisogno di dire ciò che sentiamo, anche se ci nascondiamo dietro un telefono, anche se scegliamo una chat, anche se aspettiamo la notte per farlo, in fondo quel gesto resta sempre antico. E magari è lo stesso tremore, sempre lo stesso rischio, sempre la stessa speranza di essere accolti e magari non fraintesi. Forse la sfida oggi non è giudicare il mezzo e non dimenticare che ogni dichiarazione vera chiede a presenza, responsabilità e continuità. Perché proprio il messaggio può aprire il cuore, ma poi serve la vita, no? Per tenerlo aperto. Ci fermiamo adesso un momento, lasciamo che siano ancora le canzoni d'amore italiane a fare quello che sanno fare meglio, dire piano quello che conta davvero, senza però perdere l'intensità.

Gli ultimi messaggi di questa sera, Francesca da Roma. La dichiarazione più importante che ho ricevuto era in due righe, ma era vera. Marco da Salerno, secondo me il problema non è dirlo in chat, è quando fuori dalla chat non c'è più niente. E forse è proprio qui il centro della nostra serata. Diventano leggere solo quando non trovano proprio il coraggio di trasformarsi in ascolto, presenza, continuità, ma quando dietro c'è un sentimento vero, un sentimento reale. Anche uno schermo può essere il primo luogo, no, in cui il cuore trova la sua voce. Allora, tra poco voglio ricordarvi Romantica Night con Alex Poli. Dalla mezzanotte in poi vi accompagnerà proprio lui con queste melodie ricercate, ricche di fascino, intervallate da narrazioni e da poesie. Sarà anche il modo più naturale per restare ancora dentro questa atmosfera, davvero senza interromperla.

Arrivate a quest'ora ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di messaggi, di vocali, di cuori, di notifiche. Abbiamo parlato di quel momento molto delicato in cui qualcuno decide di uscire un po' allo scoperto e dire una verità che fino a un attimo prima era soltanto sua. Ed è un gesto fragile, bellissimo, umano, anche quando passa da uno schermo, perché no? Magari vi è tornata in mente una dichiarazione ricevuta, una scritta e cancellata, oppure una che non avete mai smesso di ricordare. Tenetevi stretta proprio questa sensazione, perché ci sono notti in cui non serve stabilire se un modo sia più giusto di un altro. Serve solo riconoscere quanto coraggio ci voglia ancora per dire davvero quello che sentiamo. Questa notte forse ce l'ho ricordato con molta semplicità tutto questo.

siamo arrivati quasi alla fine di questa serata. Questa sera abbiamo parlato d'amore, ma di un amore che passa spesso da uno schermo, da un messaggio, da una frase digitata riletta 10 volte davvero prima di inviarla. Abbiamo parlato delle dichiarazioni digitali, di quel mi manchi scritto invece che detto, di un vocale mandato a tarda sera, magari di un cuore lasciato sotto una foto quando il coraggio di parlare ancora non c'era del tutto. Perché oggi ci si dichiara così, con più immediatezza forse, ma non sempre con meno intensità. E allora continuate a scrivermi anche per questo inizio di settimana tramite WhatsApp al 331 240 78 78. Voglio ricordarvi anche la mia mail, è roberto@romanticaradio.it.

Siamo arrivati alla fine di questa serata insieme, voglio davvero ringraziarvi, da Roberto Malvegia davvero tutto, e se questa sera vi portate via una parola, una conversazione, una sensazione che non vuole spegnersi subito, lasciatela ancora un po' di spazio, perché qualche volta è proprio da lì, da una frase detta finalmente bene, che comincia qualcosa di molto più vero di quanto immaginiamo. Alex Poli tra poco, Romantica Night, con la sua voce, le sue atmosfere e quella musica che sa entrare piano e restare. Vi aspetto domani sera alle 21, sempre qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
3: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. La notte più romantica.

Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta.